qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

imbarazzante o no. All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne.